Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, solo musica che piace.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 6:01.
2: È l'ora esatta.
0: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano l'81esima assemblea dell'ONU a New York. Dal segretario generale Guterres l'ipotesi di una riforma del Consiglio di sicurezza e l'allarme sullo spettro di una pulizia etnica in Cisgiordania, esortando a non permettere che tra Palestina e Israele scompaia la soluzione a due stati. Poi il Trump Show con il presidente americano che torna da protagonista al Palazzo di Vetro, riferendo di un lungo colloquio tra mediatori statunitensi e iraniani, ma avverte se Teheran non farà un accordo sul nucleare dopo le elezioni di metà mandato, li annienteremo. Sul fronte ucraino, dopo un bilaterale con Zelensky, il tycoon si dice convinto che la pace non sia lontana e chiede a Putin di fermare la guerra, ma Kiev la smetta con i raid sulle raffinerie russe. Poi l'attacco a Cuba è uno stato fallito e la delegazione dell'Havana lascia la sala. A conclusione, la firma dell'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. E all'assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra i paesi arabi e Israele, accusato di genocidio a Gaza. Netanyahu replica: solo un coro di pappagalli, ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. Gaza, uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa Macron, e il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento del

0: Letta usa il Quirinale per fare propaganda. Meloni conferma il taglio del bollo auto a carico dello Stato e ammette il dispiacere per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, rivendicando comunque la riduzione al 3,08% e annuncia nella prossima manovra il rinnovo della detassazione degli aumenti salariali. Torna a farsi sentire Alessandro Di Battista in un video a Di Martedì. Dopo l'operazione alla testa a Cuba, l'ex del Movimento 5 Stelle rassicura: sto bene, i medici dell'isola mi hanno salvato la vita, attaccando poi le sanzioni americane. La cronaca: è morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di 7 anni investito da un'auto ieri mattina mentre andava a scuola in bicicletta con il padre, ricoverato in condizioni disperate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il piccolo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. In chiusura lo sport, con un grande trionfo azzurro ai mondiali di ciclismo di Montreal, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista a cronometro. Il sestetto, guidato da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini, ha battuto Francia e Svizzera. Calcio: sale l'attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri sono in raduno a Coverciano in vista delle 4 sfide di Nations League, a partire dal match di venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Dai primi allenamenti il CT conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento, contando su una rosa di 34 convocati e diverse opzioni per ogni reparto. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 8:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Giorgia Meloni e tutto campo, ospite ieri di Bruno Vespa, tocca diversi temi nazionali e internazionali. Si dice dispiaciuta dei risultati del rapporto deficit prodotto interno lordo sopra il 3% che lascia l'Italia nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo e rivendica il lavoro molto complesso svolto dall'esecutivo sui conti pubblici. Poi sulla scuola, dopo le polemiche sulla proposta di limitare il numero di stranieri nelle classi, ricorda come in passato da ministro dell'istruzione anche il capo dello Stato Mattarella ha redatto diverse circolari con l'invito a evitare concentrazioni di studenti stranieri in classe. Affermazioni che scatenano la reazione delle opposizioni. Per la segretaria del PD, Alice Schlein, coinvolgere nella polemica il Presidente della Repubblica è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran e in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, che ora si chiamerà superintelligenza, e aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati dal presidente

0: mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Il piccolo stava andando a scuola accompagnato dal padre. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in pronto soccorso, già in arresto cardiaco. Le due sorelline scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, si sono nascoste nel negozio vicino alla loro casa per emulare una sfida sui social. Lo rende noto la procura nissena. Le indagini a carico di ignoti per sequestro di persona sono concluse senza che sia emerso alcun elemento e la procura ha disposto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta. La sfida era di nascondersi per la notte in un negozio o in un magazzino e uscire all'indomani senza essere scoperti. Alle 2.05 della scorsa notte è ufficialmente iniziato l'autunno 2026 e le giornate cominceranno progressivamente ad accorciarsi e con l'equinozio arriva anche il maltempo. La protezione civile ha diramato per oggi allerta gialla per forti piogge, temporali e rischio idrogeologico su Calabria, Sicilia e Sardegna. Lo sport calcio sale l'attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri sono in raduno a Coverciano in vista delle quattro sfide di Nation League a partire dal match di venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Dai primi allenamenti il CT conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento. Pallavolo, stasera la nazionale azzurra affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto degli europei per gli uomini di De Giorgi, in palio la semifinale contro la Francia di Andrea Gianni, in programma venerdì al Forum di Assago. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare il versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ad ogni ora, Rete 1 Network. Solo i grandi successi di ieri e di oggi.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 9 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU a New York da Donald Trump, un nuovo ultimatum all'Iran, accordo di istruzione, ma il suo inviato Witkoff ha incontrato a margine il ministro degli esteri di Teheran, Arachi. Il presidente americano ha incassato la firma dell'accordo sulla Groenlandia con la Danimarca. Sull'Ucraina, apertura Zelensky e monito a Putin di mettere fine alla guerra. Il tycoon si è poi scagliato contro Cuba definendolo stato fallito e contro la Corte Penale Internazionale invitando gli stati membri ad abbandonarla. Il segretario generale Guterres auspica che questa settimana l'ONU serva per compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui accusa Guterres c'è lo spettro della pulizia etnica. All'Assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra paesi arabi e Israele, accusato di genocidio a Gaza. Il premier Netanyahu replica solo un coro di pappagalli, ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. A Gaza uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa il capo dell'Eliseo Macron. Il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Dura la replica dal podio dell'ONU di Emmanuel Macron. Il presidente francese parla di spettacolo vergognoso su Gaza, propone una moratoria sugli attacchi energetici tra Russia e Ucraina e sferra un affondo sul monopolio Stati Uniti-Cina nell'intelligenza artificiale. Sul campo la crisi energetica vede l'Arabia Saudita riaprire il regime ridotto l'oleodotto est-ovest dopo gli attacchi degli Houthi, mentre Teheran apre una riapertura dello stretto di Hormuz se Washington allenterà le sanzioni. Voltiamo pagina. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025. Giorgia Meloni si dice dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, ha dichiarato la Premier. La cronaca, maxi blitz con arresti, perquisizione e sequestro a Bologna, un'operazione transnazionale contro quello che sarebbe un meccanismo finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti instradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Lo sport ciclismo e i mondiali di Montreal, l'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta mista battendo Francia e Svizzera. Gli azzurri sono ora secondi nel mezzo.

0: Grasso e Piesposito al centro dell'attacco. Gli europei di pallavolo, stasera alle 21.05 a Torino, l'Italia ai quarti di finale affronta la Finlandia. La vincente se la vedrà in semifinale con la Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Rete Uno Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete Uno Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete Uno Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete Uno Network. La radio delle grandi emozioni.
2: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca dell'ennesima tragedia sul lavoro. A Roma un 22enne operaio specializzato è morto al Colosseo. Il giovane tecnico è precipitato dall'impalcatura a circa 10 metri di altezza durante lavori notturni per il nuovo impianto di illuminazione. L'area è stata posta sotto sequestro e il sito archeologico oggi resterà chiuso per lutto. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'81esima assemblea dell'ONU, il segretario generale Guterres, in scadenza di mandato, nel suo ultimo intervento d'apertura difende il diritto internazionale, denuncia le violenze per gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Ieri anche il discorso di Trump, che minaccia Teheran, faccia un accordo, sarà annientato, ha detto, ma poi ha aggiunto che l'incontro con i delegati della Repubblica Islamica è andato bene, dal Tycoon anche un affondo a Cuba, definito uno stato fallito, e sul conflitto in Ucraina assicura che si lavora per porre fine alla guerra. Ha un rapporto molto forte con Zelensky, ha ammesso Trump, che chiede a Putin di fermare il conflitto. E oggi il capo della Casa Bianca avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è detta molto dispiaciuta per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Alla luce dei dati Istat, ha rivendicato il lavoro complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08. La premier guarda le nuove misure sulla scuola. Atteso domani in Consiglio dei Ministri un provvedimento per fissare un tetto agli studenti stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, afferma la premier, che ha detto di non leggere le parole del presidente Mattarella come una contestazione. Quanto alla nuova legge elettorale, secondo Meloni, è una grande vittoria ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze. Contro l'immigrazione irregolare, seguite misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Austria. Con il supporto di Europol, l'indagine della Procura di Bologna ha documentato l'esistenza di un meccanismo per far entrare illegalmente oltremanica persone non aventi titolo. Nel capoluogo emiliano effettuato un arresto. Meteo stabile su gran parte della penisola, oggi allerta gialla per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare al nord e sul settore adriatico, ma il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana. Lo sport, ciclismo, primo oro per l'Italia ai mondiali su strada di Montreal. Arriva dalla staffetta mista Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca Colonnel. Argento dalla Francia e bronzo alla Svizzera. Per i colori azzurri si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Millesi nella crono under 23. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
1: Rete1.net. Oh!

Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento special mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 11 in punto.
2: E allora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: Saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca dell'ennesima tragedia sul lavoro. A Roma un 22enne operaio specializzato è morto al Colosseo. Il giovane tecnico è precipitato dall'impalcatura a circa 10 metri di altezza durante lavori notturni per il nuovo impianto di illuminazione. L'area è stata posta sotto sequestro e il sito archeologico oggi resterà chiuso per lutto. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'81esima assemblea dell'ONU, il segretario generale Guterres, in scadenza di mandato, nel suo ultimo intervento d'apertura difende il diritto internazionale e denuncia le violenze per gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Ieri anche il discorso di Trump, che minaccia Teheran, faccia un accordo, sarà annientato, ha detto, ma poi ha aggiunto che l'incontro con i delegati della Repubblica Islamica è andato bene, da Tekun anche un affondo a Cuba, definito uno stato fallito, e sul conflitto in Ucraina assicura che si lavora per porre fine alla guerra. Ha un rapporto molto forte con Zelensky, ha ammesso Trump, che chiede a Putin di fermare il conflitto. E oggi il capo della Casa Bianca avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è detta molto dispiaciuta per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Alla luce dei dati Istat, ha rivendicato il lavoro complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08. La Premier guarda le nuove misure sulla scuola. Atteso domani in Consiglio dei Ministri un provvedimento per fissare un tetto agli studenti stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, afferma la Premier, che ha detto di non leggere le parole del presidente Mattarella come una contestazione. Quanto alla nuova legge elettorale, secondo Meloni, è una grande vittoria ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze. Contro l'immigrazione irregolare, seguite misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Austria. Con il supporto di Europol, l'indagine della Procura di Bologna ha documentato l'esistenza di un meccanismo per far entrare illegalmente oltremanica persone non aventi titolo. Nel capoluogo emiliano è effettuato un arresto. Meteo stabile su gran parte della penisola, oggi allerta gialla per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare al nord e sul settore adriatico, ma il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana. Lo sport, ciclismo, primo oro per l'Italia ai mondiali su strada di Montreal. Arriva dalla staffetta mista Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca Colonnel. Argento dalla Francia e bronzo alla Svizzera. Per i colori azzurri si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Millesi nella crono under 23. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

grandi successi, ogni ora. Grandi emozioni, Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: questa notte precipitando da un'impalcatura al Colosseo da un'altezza di circa 10 metri. Il giovane tecnico stava installando il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio ed era legato ad alcune funi. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento. A dare l'allarme sono stati dei colleghi, inutile ogni tentativo di rianimarlo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo legato alle norme della sicurezza sul lavoro. Il ministro Giuli, che ha espresso cordoglio ai familiari del giovane, ha disposto in segno di lutto lo stop alle visite al monumento, dopo che per il primo turno, con migliaia di turisti già fuori, la chiusura era stata limitata alle aree sottoposte a sequestro giudiziario nel settore interessato. Ucraina, nuova offensiva russa con droni su Kiev che ha provocato lo stop al servizio ferroviario urbano, segnalate fiamme in diversi quartieri. Il sindaco Klitschko fa sapere di una vittima e 8 feriti. Un morto anche Odessa, dove è stato attaccato un mercantile, colpito un centro commerciale a Zaporizhia, 2 i feriti. Mosca denuncia l'abbattimento di oltre 500 droni. Oggi Zelensky parla all'ONU per fermare la guerra, anticipa: sono pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. Previsto anche un faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Medio Oriente, colloquio a margine dell'Assemblea ONU tra gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Riproposte da Teheran le condizioni per aprire Hormuz, la cui chiusura costa l'economia globale più di 30 milioni di dollari al giorno. Stop ad azioni militari, blocco navale americano, svincolo degli asset iraniani all'estero. Francia disponibile a partecipare a un'operazione internazionale nello stretto, poiché abbia un mandato chiaro a carattere esclusivamente difensivo. Intanto riapre, seppur parzialmente, l'oleodotto saudita East West e scende il prezzo del petrolio, WTI a $90 e Brent a $99 al barile. Torniamo in Italia. Atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento per fissare un tetto in classe agli studenti stranieri e evitare burka e niqab a scuola. Il ministro Valditara assicura: nessuno scontro con il Quirinale, dopo che Giorgia Meloni ha citato alcune disposizioni firmate da Mattarella quando era ministro dell'istruzione tra l'89 e il 90. La nostra è un'iniziativa nel senso dell'integrazione, chiarisce il ministro. Ancora la cronaca: fermato dai carabinieri di Lamezia Terme un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura e stava organizzando l'attacco su Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti. L'arma da usare, un coltello, è stata trovata in un bagno della scuola. Al ragazzo sequestrati un cellulare e abiti che indossava in alcune foto pubblicate online. Lo sport: europeo di pallavolo, alle 21:05 a Torino la sfida dei quarti di finale tra Italia e Finlandia. Gli azzurri del CT De Giorgi sono imbattuti e dopo 6 gare hanno perso solo 4 set. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia di Andrea Giani. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

L'ascolto. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. Un massiccio attacco di droni su Kiev ha costretto alla sospensione del servizio ferroviario urbano, con incendi e danni in diversi quartieri della capitale. A Odessa, un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda è stato colpito nel porto. Morto il comandante, cittadino ucraino. A Zaporizhzhia, in fiamme un centro commerciale. Due i feriti. Volodymyr Zelensky, oggi atteso all'Assemblea Generale dell'ONU, si dice pronto a incontrare Vladimir Putin in qualsiasi momento. Medio Oriente, proseguono a New York i contatti sulla crisi iraniana. Gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato mediatori di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, chiede agli Stati Uniti la revoca del blocco navale e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero come condizione di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato a regime ridotto l'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Il G7 chiede agli Houthi di fermare attacchi e minacce contro il traffico marittimo. Torniamo in Italia. Atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude i contrasti con il Quirinale. Non c'è nessuno scontro, assicura, spiegando che il criterio riguarderà soprattutto la conoscenza della lingua italiana. Giorgia Meloni aveva richiamato alcune circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione. La cronaca, si chiamava Andrea Moretti.

0: Suicidio colposo al momento contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Il Colosseo sarà chiuso al pubblico in segno di lutto dopo il deflusso dei visitatori già entrati per il primo turno. Sospesi anche tutti i lavori nel monumento. Ancora cronaca a Lamezia Terme. Un ragazzo di 14 anni avrebbe progettato su Telegram un'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. A segnalare le intenzioni del ragazzo sono stati alcuni compagni, permettendo ai carabinieri di intervenire. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati il cellulare e alcuni abiti comparsi nelle fotografie pubblicate sui social. Lo sport, pallavolo europei questa sera alle 21.05 a Torino, Italia-Finlandia per i quarti di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi arrivano alla sfida imbattuti. Chi passa affronterà venerdì in semifinale la Francia, che ha battuto la Romania 3-7-0. Calcio, la Juventus è ai dettagli per il ritorno di Neto. Il portiere brasiliano svincolato dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Grabara come vice di vicario. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Bot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 14:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Nuova offensiva russa sull'Ucraina, un massiccio attacco di droni su Kiev ha costretto alla sospensione del servizio ferroviario urbano, con incendi e danni in diversi quartieri della capitale. A Odessa un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda è stato colpito nel porto, morto il comandante cittadino ucraino. A Zaporizhzhia in fiamme un centro commerciale, due i feriti. Volodymyr Zelensky, oggi atteso all'Assemblea Generale dell'ONU, si dice pronto a incontrare Vladimir Putin in qualsiasi momento. Medio Oriente, proseguono a New York i contatti sulla crisi iraniana. Gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato mediatori di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede agli Stati Uniti la revoca del blocco navale e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero come condizione di riapertura dello stretto di Hormuz. E intanto l'Arabia Saudita ha riavviato a regime ridotto l'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Il G7 chiede agli Houthi di fermare attacchi e minacce contro il traffico marittimo. Torniamo in Italia, atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude i contrasti con il Quirinale. Non c'è nessuno scontro, assicura, spiegando che il criterio riguarderà soprattutto la conoscenza della lingua italiana. Giorgia Meloni aveva richiamato alcune circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione.

0: illuminazione quando è precipitato da circa 10 metri. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha disposto l'autopsia. Il Colosseo sarà chiuso al pubblico in segno di lutto dopo il deflusso dei visitatori già entrati per il primo turno. Sospesi anche tutti i lavori nel monumento. Ancora cronaca a Lamezia Terme. Un ragazzo di 14 anni avrebbe progettato su Telegram un'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. A segnalare le intenzioni del ragazzo sono stati alcuni compagni, permettendo ai carabinieri di intervenire. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati il cellulare e alcuni abiti comparsi nelle fotografie pubblicate sui social. Lo sport, pallavolo europei questa sera alle 21.05 a Torino, Italia-Finlandia per i quarti di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi arrivano alla sfida imbattuti. Chi passa affronterà venerdì in semifinale la Francia, che ha battuto la Romania 3-7-0. Calcio, la Juventus è ai dettagli per il ritorno di Neto. Il portiere brasiliano svincolato dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Grabara come vice di vicario. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net. Di una parola se non vuoi più.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti, 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio. In una sola radio.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

massiccio attacco di droni su Kiev ha costretto alla sospensione del servizio ferroviario urbano, con incendi e danni in diversi quartieri della capitale. A Odessa un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda è stato colpito nel porto, morto il comandante cittadino ucraino. A Zaporizhzhia in fiamme un centro commerciale, due i feriti. Volodymyr Zelensky, oggi atteso all'Assemblea Generale dell'ONU, si dice pronto a incontrare Vladimir Putin in qualsiasi momento.

attore di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede agli Stati Uniti la revoca del blocco navale e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero come condizione di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato a regime ridotto l'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Il G7 chiede agli Houthi di fermare attacchi e minacce contro il traffico marittimo. Torniamo in Italia. Atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude i contrasti con il Quirinale. Non c'è nessuno scontro, assicura, spiegando che il criterio riguarderà soprattutto la conoscenza della lingua italiana. Giorgia Meloni aveva richiamato alcune circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione.

0: omicidio colposo al momento contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Il Colosseo sarà chiuso al pubblico in segno di lutto dopo il deflusso dei visitatori già entrati per il primo turno. Sospesi anche tutti i lavori nel monumento. Ancora cronaca a Lamezia Terme. Un ragazzo di 14 anni avrebbe progettato su Telegram un'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. A segnalare le intenzioni del ragazzo sono stati alcuni compagni, permettendo ai carabinieri di intervenire. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati il cellulare e alcuni abiti comparsi nelle fotografie pubblicate sui social. Lo sport, pallavolo europei questa sera alle 21.05 a Torino, Italia-Finlandia per i quarti di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi arrivano alla sfida imbattuti. Chi passa affronterà venerdì in semifinale la Francia, che ha battuto la Romania 3-7-0. Calcio, la Juventus è ai dettagli per il ritorno di Neto. Il portiere brasiliano svincolato dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Grabara come vice di vicario. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: FOD.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: saluto gli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento speciale al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
3: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Nuova offensiva russa sull'Ucraina, un massiccio attacco di droni su Kiev ha costretto alla sospensione del servizio ferroviario urbano, con incendi e danni in diversi quartieri della capitale. A Odessa un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda è stato colpito nel porto, morto il comandante cittadino ucraino. A Zaporizhzhia in fiamme un centro commerciale, due i feriti. Volodymyr Zelensky, oggi atteso all'Assemblea Generale dell'ONU, si dice pronto a incontrare Vladimir Putin in qualsiasi momento. Medio Oriente, proseguono a New York i contatti sulla crisi iraniana. Gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato mediatori di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, chiede agli Stati Uniti la revoca del blocco navale e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero come condizioni di riapertura dello stretto di Hormuz. E intanto l'Arabia Saudita ha riavviato a regime ridotto l'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Il G7 chiede agli Houthi di fermare attacchi e minacce contro il traffico marittimo. Torniamo in Italia, atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude i contrasti con il Quirinale. Non c'è nessuno scontro, assicura, spiegando che il criterio riguarderà soprattutto la conoscenza della lingua italiana. Giorgia Meloni aveva richiamato alcune circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione.

0: di Roma indaga per omicidio colposo al momento contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Il Colosseo sarà chiuso al pubblico in segno di lutto dopo il deflusso dei visitatori già entrati per il primo turno. Sospesi anche tutti i lavori nel monumento. Ancora cronaca a Lamezia Terme. Un ragazzo di 14 anni avrebbe progettato su Telegram un'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. A segnalare le intenzioni del ragazzo sono stati alcuni compagni, permettendo ai carabinieri di intervenire. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati il cellulare e alcuni abiti comparsi nelle fotografie pubblicate sui social. Lo sport fa pallavolo europei questa sera alle 21.05 a Torino, Italia-Finlandia per i quarti di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi arrivano alla sfida imbattuti. Chi passa affronterà venerdì in semifinale la Francia, che ha battuto la Romania 3-7-0. Calcio, la Juventus è ai dettagli per il ritorno di Neto. Il portiere brasiliano svincolato dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Grabara come vice di vicario. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: top.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

accompagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: ora solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM.

0: Sport.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 17 in punto.
7: È l'ora esatta.
8: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
9: Un saluto e bentrovati. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, lo comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della loro difesa aerea. La Russia, ha detto intanto il segretario generale della NATO Rutte, sta affrontando grandi difficoltà per quanto riguarda l'Ucraina. Noi, ha aggiunto, dobbiamo continuare ad effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato e assicurarci di mantenere vivo il sostegno all'Ucraina. Ucraina. Cambiamo argomento, continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per la classe. Il testo è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì e si stanno definendo i dettagli. Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, ha detto il ministro dell'Istruzione Valditara. Intanto le polemiche non si fermano, Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro redigeva circolare sul tetto degli stranieri in aula, ha detto Meloni. Il Colle non ha commentato, mentre l'opposizione sono partiti all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, assicurato Valditara, precisando che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano. La Premier Meloni è intervenuta in merito alla notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio deceduto in seguito ad un incidente al Colosseo. Ci colpisce e ci addolora profondamente, ha scritto la Presidente del Consiglio, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia, con l'auspicio che sia fatta piena luce sull'accaduto nel più breve tempo possibile. Morire a 22 anni, aggiunto, inaccettabile, ancor di più se accade sul lavoro. Intanto, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 22enne stava lavorando in quota con la sua imbarcatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano, da un malore. Nel cantiere erano presenti altri due operai che sono stati ascoltati dagli investigatori. Ancora a cronaca, Francia sotto shock per un efferato femminicidio scoperto a Nizza. Una 25enne brasiliana di San Paolo è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento, possibile grazie a un controllo doganale, l'uomo alla guida della vettura era un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. Lo sport, europei di pallavolo, alle 21.05 a Torino la sfida dei quarti di finale tra Italia e Finlandia. Gli azzurri del CT De Giorgi sono imbattuti e dopo 6 gare hanno perso solo 4 set. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia di Andrea Gianni. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
10: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.
1: Sono quello che non ti aspettavo.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Secondo giorno dell'Assemblea Generale ONU a New York, poco fa al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran ha detto: stato vittima di terrorismo, vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata dopo una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. E rispondendo al presidente statunitense ha aggiunto: il signor Trump e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati senza però accettare il linguaggio della forza. Durante l'intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. L'Iran ha parlato anche il segretario statunitense Rubio, dice che un accordo se ci sarà richiederà molto lavoro. Dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo, Lavrov afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi. Lo comunica Varsavia aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della loro difesa aerea. Cambiamo argomento, abbiamo preso atto dei dati ISTAT, non abbiamo fallito, siamo assolutamente in linea con il preventivato. Così il ministro dell'economia Giorgetti al Question Time.

favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Al via in questi minuti la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione, al vaglio e filmati delle telecamere di videosorveglianza del monumento. Intanto, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore.

0: gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato da alcuni compagni che hanno segnalato le intenzioni del minore. Lo sport europeo di volley maschile, 21-05 a Torino, la sfida tra Italia e Finlandia. Gli azzurri campioni del mondo in carica arrivano ai quarti da imbattuti. Chi vince questa sera in semifinale troverà la Francia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
4: Rete 1 Network.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: sarà.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, l'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 19:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'81esima Assemblea Generale dell'ONU oggi a Palazzo di Vetro, uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ieri ci ha definito terroristi quando invece siamo vittime del terrorismo, afferma. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola

accordo o niente. Risponde che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La guerra in Iran, insieme al dossier Taiwan, all'intelligenza artificiale ma anche agli interessi economici e di sicurezza nazionale. Sul tavolo del summit domani tra Donald Trump e Xi Jinping, i due leader di Cina e Stati Uniti si rivedranno.

reciproci sui dazi. Ora il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno in scadenza a novembre. Veniamo in Italia.

nucleare, lo ferma sui social dopo il via libera definitivo del Senato, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la

0: prime indagini il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Nel frattempo, nella giornata di oggi si conta un'altra morte sul lavoro. Un 66enne ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'uomo, dopo essere stato colpito da una trave in acciaio, è rimasto schiacciato contro una ringhiera. Restiamo sulla cronaca: volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber di passare la notte nei negozi. E quanto ha ricostruito la procura di Caltanissetta in merito al caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse sabato a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio la domenica, chiedendo l'archiviazione dell'inchiesta aperta a carico di ignoti per sequestro di persona. Sui dispositivi delle minori gli inquirenti hanno trovato tali contenuti con video che, precisa il procuratore in una nota, contano milioni di visualizzazioni. Lo sport: alle 21 l'Italia torna in campo con gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Finlandia al Palavela di Torino. Chi vince affronterà in semifinale la Francia di Andrea Giani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani.

0: è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.
1: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
3: Sono le 20 in punto.
4: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
5: A voi tutti un saluto. Bentrovati all'ascolto.

definito terroristi quando invece siamo vittime del terrorismo, afferma. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out a Teheran, o accordo o niente, risponde che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La guerra in Iran, insieme al dossier Taiwan, all'intelligenza artificiale, ma anche agli interessi economici e di sicurezza nazionale. Sul tavolo del summit domani tra Donald Trump e Xi Jinping, i due leader di Cina e Stati Uniti, si rivedranno a Washington a quasi 4 mesi dal precedente incontro avvenuto a Pechino a maggio e concluso con una situazione di stallo dopo mesi di tiro e molla reciproci sui dazi. Ora il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno in scadenza a novembre. Veniamo in Italia. Oggi il Parlamento ha approvato la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo afferma sui social dopo il via libera definitivo del Senato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. La procura

0: prime indagini il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Nel frattempo, nella giornata di oggi si conta un'altra morte sul lavoro. Un 66enne ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'uomo, dopo essere stato colpito da una trave in acciaio, è rimasto schiacciato contro una ringhiera. Restiamo sulla cronaca: volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber di passare la notte nei negozi. E quanto ha ricostruito la procura di Caltanissetta in merito al caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse sabato a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio la domenica, chiedendo l'archiviazione dell'inchiesta aperta a carico di ignoti per sequestro di persona. Sui dispositivi delle minori, gli inquirenti hanno trovato tali contenuti con video che, precisa il procuratore in una nota, contano milioni di visualizzazioni. Lo sport: alle 21 l'Italia torna in campo con gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Finlandia al Palavela di Torino. Chi vince affronterà in semifinale la Francia di Andrea Giani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies, oldies, classics, classics, and new hits, and new hits.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: della Sardegna con qualche locale acquazzone. Per adesso, ripeto, non mancano ampie zone di sereno, le temperature che sono leggermente calate comunque come valori massimi toccano sempre punte molto piacevoli, sotto i 30 gradi ormai in tutto il paese e sull'Adriatico addirittura anche sotto i 25. Domani si parte bene, ma tra pomeriggio e sera nubi e piogge sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e venerdì giornata autunnale al sud. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto e bentrovati all'ascolto.

terroristi, quando invece siamo vittime del terrorismo, afferma. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out a Teheran o accordo o niente, risponde che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La guerra in Iran, insieme al dossier Taiwan, all'intelligenza artificiale, ma anche agli interessi economici e di sicurezza nazionale. Sul tavolo del summit domani tra Donald Trump e Xi Jinping, i due leader di Cina e Stati Uniti, si rivedranno a Washington a quasi 4 mesi dal precedente incontro avvenuto a Pechino a maggio e concluso con una situazione di stallo dopo mesi di tiro e molla reciproci sui dazi. Ora il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno in scadenza a novembre. Veniamo in

nucleare, lo afferma sui social dopo il via libera definitivo del Senato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. La Procura di Roma

0: indagini. Il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Nel frattempo, nella giornata di oggi si conta un'altra morte sul lavoro. Un 66enne ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'uomo, dopo essere stato colpito da una trave in acciaio, è rimasto schiacciato contro una ringhiera. Restiamo sulla cronaca: volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber di passare la notte nei negozi. E quanto ha ricostruito la procura di Caltanissetta in merito al caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse sabato a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio la domenica, chiedendo l'archiviazione dell'inchiesta aperta a carico di ignoti per sequestro di persona. Sui dispositivi delle minori, gli inquirenti hanno trovato tali contenuti con video che, precisa il procuratore in una nota, contano milioni di visualizzazioni. Lo sport: alle 21 l'Italia torna in campo con gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Finlandia al Palavela di Torino. Chi vince affronterà in semifinale la Francia di Andrea Gianni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni. Ah!

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto.

che ha definito terroristi, quando invece siamo vittime del terrorismo, afferma. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out a Teheran o accordo o niente, risponde che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La guerra in Iran, insieme al dossier Taiwan, all'intelligenza artificiale, ma anche agli interessi economici e di sicurezza nazionale. Sul tavolo del summit domani tra Donald Trump e Xi Jinping, i due leader di Cina e Stati Uniti si rivedranno.

Renzi. Ora il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno in scadenza a novembre. Veniamo in Italia. Oggi il Parlamento ha approvato la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo afferma sui social dopo il via libera definitivo del Senato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.

0: indagini. Il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Nel frattempo, nella giornata di oggi si conta un'altra morte sul lavoro. Un 66enne ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'uomo, dopo essere stato colpito da una trave in acciaio, è rimasto schiacciato contro una ringhiera. Restiamo sulla cronaca: volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber di passare la notte nei negozi. E quanto ha ricostruito la procura di Caltanissetta in merito al caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse sabato a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio la domenica, chiedendo l'archiviazione dell'inchiesta aperta a carico di ignoti per sequestro di persona. Sui dispositivi delle minori gli inquirenti hanno trovato tali contenuti, con video che, precisa il procuratore in una nota, contano milioni di visualizzazioni. Lo sport: alle 21 l'Italia torna in campo con gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Finlandia al Palavela di Torino. Chi vince affronterà in semifinale la Francia di Andrea Gianni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: things that I've got.
1: Rete 1 Network.
2: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
2: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
2: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Calcio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.